svelato ed ucciso Clem. O liga po' marca o rase. O vi liga cusa o sala tre. O dei ai o jenta o lerca. Vi liga cusa o hande pra. Sula con